Trio Orlando izveo nam je trio Antuna Sorkočevića. A sada u istoj izvedbi slušamo klavirski trio u D-molu, opus 49 broj 1, Felixa Mendelssohna Bartholdija. Stavci Molto Allegro Agitato, Andante con moto tranquillo, Scherzo, Leggero Vivace i finale Allegro Assai Appassionato.

cavallo arriva presto. Che fate svergognati alle porte di Parigi, a cane morti in frigio? In ginocchio si tano le prove cavalieri, cugeste tutte vere. Perdono maestà, vendetta si farà.

0: Schia,
1: Jezza,
0: Treperri, Scrippi,
1: Biglie,
0: Cicci,
1: Zvonni,
0: Odbija,
1: Odbija.